0: niente visone. No, no, no, no, no, no.
1: Niente visone per questa stagione. T'ho comperato ieri un cincillà con 6 o 7 storie.